re tla re tshwere nako gore jaanong ke bona fa ura ke ya bosupa moreetsa meme amogela ditlhogo tsa dikgang. Baetelepele ba Namibia le Aforika Borwa ba tla nna badula setilo mmogo ba kopano ya khomišene ya bosetšhaba. Setheo sa dipalopalo tsa Namibia se simolotse pego e e malebana le ditšhaba tse di kgetolotsweng. Palo ya batho ba ba itseng go bala le go kwala mo bathong ba ba tlhaelang e kwa godimo ka persente di le 54. Sekole sa sekontari sa Suiderlig kwa Keetmanshoop se keteka dingwaga di le 55 se ntse se le teng. Mogakolodi o bolela gore patlisiso ya sešhaba e ka nna ya tlhabisa moporesidente Cyril Ramaphosa ditlhong. DR Congo e bopa lekgotla le lešwa go leka go dira gore dikebekwa tsa ntwa di direlwe tshiamišo. Fa UN le EU di tlhomamisa gape gore di eme nokeng International Criminal Court. Moreetsi wa me, seno ke bokhutlho. Tse latelang dikgang o ka di amogela gape jaana ka ura ya bo 8.

0: amaratwa khosi yalwa
1: a batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se re tsa seroma mo sa gago sa mamorato TYSFM e go nela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYSFM.
2: Madume mo reetse madume mo gaetsho ke go dumedisa ke go amogela tsatsi ya gompieno thulaganyo ya itse mafapa le mekgatlo ya gago o dumedisa lo go amogela ke nna Her Majesty ya Kgosigadi and Bereng.

a batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a se reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato TYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa modumo. TYS FM.

mokawana nyana e le ntsinyana. E ka tsena mo tshimong ya gago ya pola tshimo ya gago ya sala ntse hela jalo. Go sa bona le gore he go hanno go na le masimuha. Ka gore tsie ya be e tla e le montsi e tla e le ntse le mokawana e le lesogodi e tlhakanetse tiro o neo. A ba a lepagela jaana re ehe tsie ga e tla e le ntsi e e ja tshimo le go e hetsa, mme ga tsie o di bona ga lenyana di le dinnyane ga le ka palo nyawa go motlhoo go e laola, mme ela ga dija di le dintsi di a e pataganela tshimo ye di ya pole ka mo na le botlhale. A ba a lemoga gore a lemoga a lepa maitsholo a tsia kgotsa tsie a lemoga gore ehe Setswana se dule gone go a ba a re tiro e motlhogo e tlhakanetswe hela jaaka tsie e jaaka bontsi ga e tsena mo tshimong ga se gantsi o itlhela e tla e le nngwe di tla di le dintsi go tla go pataganela tshimo ya gago di ya pola. Gore ke batla go kaetsa hela botlhale jwa Motswana puo ya gago gore ga e bua ga se gore nyawe e sela hela gongwe le gongwe ya be e na le molaetsa e na le bokao go tswa kwa e tswang teng.

utlwa ke gore a kere ke motho wa go lepa ditsa tlholego tse di tlhodilweng ke Modimo, a lepa dimela, a lepa batho, a lepa diphologolo, a lepa diruiwa, a lepa le one maitsholo a batho, a diphologolo, a dipaka, jalo jalo. Gangwe sekai aka re tedutshweu ga se botsofe, gangwe aka re tedutshweu ga se botsofe. Na tlhalefile o mo ke go supegetsa gore motswana nna a tlhalefa nna a lepa dilo. Tedu tshweu ga se botsofe, ha re tedu tshweu ga se botsofe. Na a lemogile gore riamo Modimo o kgona go tlhola batho ka go harologana.

ra Afrika le ba le mathata a metsi a isekong a nne teng. Itno a re ma Afrika a feta di dike di le makgolo a mane ba santse ba tlhoka metsi a phepa a nowang. Itno na oketsa ka gore putego eno ke sesupo sa gore lehatshe ka bophara tota lehatshe la Afrika le itlamile gore le dire diphetogo ka ga seemo seno. Tautuna wa Gabone a re go netefatsa gore mongwe le mongwe o na le metsi ke selo se se botlhokwa thata segolo jang mo go tsa ditlhabololo, botsogo le seriti sa batho ba Aforika. Fa re di kwanela batho ba le lesome le bongwe ba ne ba tlhokagala, mme ba le lesome le borobongwe ba gobatswa ke molelo o neng wa tshuba legae la Masiela le le fitlhelwang kwa ntle ga motsemogolo wa Algeria gompieno. Molelo o ne wa runya kwa legaeng la Masiela kwa kgaolong ya Mohamedia ntlheng ya botlhaba jwa Algiers. Lephata la tshireletso ya baagi le ne la bolela gore batho ba le lesome ba ne ba nna le dikgobalo tsa molelo o, mme lephata la dithuso tsa tshoganyetso ba ne ba kgona go ntsha bana le bogole ba le batlhano mo legaeng leo la Masiela le go ba isa kwa lefelong le le babalesegileng. Go begwa gore tiro ya go tima molelo e tsweletse pele, mme go tlhalosiwa gore ga go a tlhalosiwa gore ke bomang ba ba tlhokafetseng kgotsa dingwaga tsa bone le seng go tlhalosiwa gore molelo oo o bakilwe ke eng. Wetso di ne di lekano dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane. Re etsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Rea di conca camino, rea bina. Oja monati, reja monati. Motiwa SFM, mamorato wa gago.